0: Alors, bro, non, non.
1: Io lo so.
2: Lo si chiama tanto scimmie.
3: Come
2: costa le micelle? Cioè, se non c'è, non c'è.